chiederò e mi vogliono donne ragazzi per chi fanciulle qua la parrocchia presso la barba qua la serpigna presso il vigneto e mi chiedono e mi vogliono e mi chiedono e mi vogliono qua la parrocchia presso la barba e il vigneto ehi Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro

Figaro. Sono qua, Figaro. Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quando partisce, sono come correre, sono tre cose, dalle città, dalle città, dalle città, dalle città, dalle città. Apro figura, bravo, bravissima, apro figura, bravo, bravissima, devo una, devo fortuna, devo fortuna, mancherà. Apro figura, bravo, bravissima, apro figura, bravo, bravissima, devo una, devo fortuna, devo fortuna.

Il pensiero nemico di pace. Il pensiero nemico di pace. Lascia questo.